0: solo para compartir. Escúchalas. RD1 98.5 de Zárate a todo el mundo.
1: Sarà compito di tutti, nessuno escluso.